0: poco. Mi sembra tutto storto,
1: ma mi piace assai.
0: Ritmo sbilenco, non si capisce il tempo e non mi annoio mai.
2: Ad esempio battere le mani in un punto tipo questo
0: non è mica facile.

0: Senti, ma visto che siamo bloccati in tangenziale, non si potrà sentire almeno un po' di radio?
1: Lo so.
0: Ma sai che ce l'hai?
1: Scusa.
0: Ma siamo tutti.
1: È una macchina prestata.
0: Ma da chi?
1: Da

La foglia invece salutò, rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma

mondo sia tondo.

0: Dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria.
1: Bravo!
0: Grazie. È piaciuta questa parola, Pria? Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora glielo ridico. Più bella e più superba che Pria.
1: Bravo! Grazie.
0: Più bella e più superba che Pria.
1: Bravo! Grazie.
0: Più bella e più superba che Pria.
1: Bravo!
0: Più bella che Pria.
1: Bravo!
0: Bella che Pria. Sì,
1: bravo!
0: Bravo!
1: Grazie! Bravo!
0: Lo vedi? Il popolo, quando s'abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

Keep playing. Keep playing.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, cioè noi.

scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. Beh, insomma, vuol dire semplicemente che uno straniero in certe condizioni

Il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai?

Idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso.

Sign of the times, your Buddha Zen.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

di samba come Adoniran Barbosa e Take Five. Autore il jazzista De Brubeck, altro classico in questa versione particolare dove Joao Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trendas Onzes e Take Five insieme per questa versione live di Joao Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come Pigro, l'estratto, questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi. Da un suo recente

te lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
1: Sì, è un brano che che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Chosa, Ciaccole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandolo insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno, è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare, perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille, Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.

0: alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I Like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo,

0: Una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellove, altra novità al primo ascolto, Aquilone.
2: Abbracciami.

0: sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzato in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum Bam.

buona musica con Miki tra i nostri ospiti di questa settimana per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un nuovo singolo che si intitola Boomer.

Boomer, beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo anche per Elena Presti.

0: Elena Presti con Amor Perdido, tra le novità di Ora Music.
1: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

0: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

0: Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo. C'è Susanna.
1: Avanti.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto. Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.

che bianchi i suoi denti e gli occhi sono due caramelle. E se provi a sentire stanotte, puoi sentire abbaiare. È il suo cuore di cane che corre e non si vuole fermare.

capire c'è tempo e capire certe volte non vale. Che capire c'è tempo e capire certe volte fa male.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Boris Pasternak. Non toccare. Non toccare, vernice fresca. L'anima non ha riguardo. E la memoria è di polpacci e guance in macchie. E mani, e labbra, e occhi. Più d'ogni successo ed ogni sventura io ti ho amata, perché il mondo è ingiallito con te, più bianco e della biacca. E ti giuro, mia bruma amica mia, che si farà un giorno più bianco del delirio, del paralume, della bianca benda su una fronte.

Allora senti, ci sarà un lupo e sarà bianco. Tu sarai bendata e gli starai in groppa, in piedi. Correrete insieme, slacciati dalla ragione, legittimi alla velocità dell'aria. Non ci sarà bisogno di fidarsi, avrà fiuto e tu equilibrio. Dovrai tener caldo alle parole, tenerle in un orto sotto la camicia, a stretto contatto con la pelle. Bruceranno e graffieranno, lasciati bruciare. Passerete dalle città, non levarti mai la benda, anche quando sentirai chiamare, lusingare, invocare, resta dritta, in piedi, in groppa al lupo. La memoria è una fabbrica che non smette mai, fa i turni di notte e non ha festivi. Il lupo slaccerà i ricordi, uno per uno ne farà fiocchi di neve. Il vuoto sarà vasto e alto e profondo. Lo chiamerai carezza. Allora senti.

Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se come una pietra. Non me ne curavo e me ne stavo dov'ero per abitudine. Tu non ti limitasti a spingermi un po' col piede e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo. Senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito. Un serpente mascherato da sasso nero tra sassi neri, del bianco iato dell'inverno, come i miei vicini, senza trarre alcun piacere dai milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per sciogliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano. Ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria trasparente e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada, limpide come spiriti. Tutto intorno giacevano molte pietre stolide e inespressive. Io guardavo e non capivo. Con un brillio di scaglie di mica mi volsi per riversarmi fuori come un liquido tra le zampe d'uccello e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo, un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, la pietra a nuvola, e così salì in alto. Ora assomiglio a una specie di Dio, e fluttua per l'aria nella mia veste d'anima pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.

La visita. Oh, zia Zitella, sei venuta a trovarmi. Entra pure, accomodati, avanti, con il tuo ardito geco dalla coda guizzante, tutto rotelle e luccichi strani, tutto oro vero, e io qui in vestaglietta e ciabatte, senza rossetto. Vuoi fare il giro della casa? Ma sicuro, sì, abito qui. Certo, non è la tua, con le sue occhette giavanesi e le sue araucarie. È un tantino bruciacchiata, un tantino folle, un tantino scombinata. No, no, meglio non mettere il dito lì, zia. C'è il rischio che te lo porti via. È la macchina del ghiaccio, non un gatto. Però è vero, sembra un micio con quella candida pelliccia. Non hai idea delle cose che fa. Quante ciambelle di vetro con milioni di punte. Ottime per l'emicrania e il mal di pancia. E qui sotto è il posto dove tenevo la caldaia. Ogni carbone è un rovente punto croce. Se sapessi che luce... Ma una sera è esplosa, un botto e puff, è scomparsa. Ecco perché non ho capelli, zietta. E mi strozzo ogni tanto, come se mi venisse da vomitare. Il gas che manda il carbone è micidiale. Ecco una cosa che ti piacerà sicuramente, la vasca del convolvolo bollente. Non è una meraviglia di colore? Ribolle senza sosta per 40 ore. No, no, meglio non bagnarci dentro il fazzolettino. L'estate scorsa, mio Dio, l'estate scorsa si è divorata 7 domestiche e uno stagnino e li ha restituiti vaporizzati, stirati e duri stecchiti. Sono astiosa, zia. Sono inacidita. Eccoti gli occhiali, cara, ecco la borsa. Torna a casa per il tè, col tuo cappellino piatto. Il tè io lo prendo col limone. Tè al limone e biscotti alle formiche. Mamma mia, non ti piacerebbero proprio, cara zia. Torna a casa prima che faccia sera. E attenta a non inciampare nell'infermiera. Sarà anche calva, sarà anche senza occhi, ma ti assicuro, è un'infermiera coi fiocchi. È rosa, è una levatrice nata, bravissima a riportare i morti in vita. Le basta fare così con le dita e per un compenso limitato. Beh, zietta, spero che ti sarai divertita qui da me. Torna a casa al tuo tè. 25 ottobre 1962. Sylvia Plath.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche. Le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Arthur, Rainbow, la mia Boan. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, anche il mio cappotto diventava ideale. Andavo sotto il cielo, Musa, ed ero il tuo leale. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato.

dolci calzoni aveva un largo squarcio. Pollicino sognatore, in corsa sgranavo rime. Il mio castello era l'orsa maggiore. Le mie stelle in cielo facevano un dolce frufru. Le ascoltavo, seduto sul ciglio delle strade, nelle calme sere di settembre, in cui sentivo sulla fronte le gocce di rugiada come un vino vigoroso, in cui rimando in mezzo a quelle ombre fantastiche, come fossero lire, tiravo gli elastici delle mie suole ferite, con un piede contro il cuore. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, andavo sotto il cielo. Quanti amori assurdi ho strasognato.

prima di sera. Credi, credi di conoscermi, recita lei quasi parlando al vento e osserva contro sole la polvere strisciare sullo stradone deserto. Appartieni troppo a te stesso, insiste ad accusarmi, prolungando la pena dell'indugio quella parte di lei che ancora combatte, avvilita e altera nella macchina ferma. Ma le suona falso l'argomento e ne scorgo sul cristallo la larva che spenge d'un sorriso dimesso le parole appena dette. Oh, di questo hai anche troppo sofferto, aggiunge, poi quasi portando fiori sul luogo un'orticaia dove mi ha crocefisso. Vanamente mormoro più che dal rimorso toccato da quel tono di persistente, doloroso affetto. E ora vorrei non le sembrasse indegno cercare in altri la causa del suo male, fosse pure il mio torto. Vanamente. E mi viene, non so se dal ricordo o dal sogno, un'immagine di lei, gracile, impalata nella sua altezza, che guarda un fiume dall'argine e poco oltre la foce, la lacca grigia del mare oscurarsi. Lascia perdere, dice lei con la voce di chi torna dopo un'assenza di anni sul luogo stesso e raduna le spoglie lasciate in altro tempo, dopo lo scacco. Perché non è in nostro potere richiamarci, mi chiedo io, sorpreso che sia lì, ferma, sul sedile accanto. Che intesa può darsi senza luce di speranza? Perché la speranza è irreversibile, commenta il suo silenzio rigido senza più lotta, mentre abbassa risoluta la maniglia e getta un'occhiata di squincio al casamento alto che tra poco la inghiotte.

0: Ne diyor tra tra va tra va.
1: Un, due, tre, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
0: Una, due, tre, prova, costume.

0: ambiente educativo e radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione balneari, balneari popolari, questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama Float, ti prego, non ho ancora capito, ridimmelo ancora una volta.
0: Voice, ma allora il sole davvero ti ha dato mala testa, eh? Porca loca! Spero che sia la penultima volta che ti dico che il nostro nuovo programma si chiama 1, 2, 3, prova costume. Perché, a differenza del nostro programma grande che ogni volta cambiava argomento, questa stagione l'argomento è unico, cioè il mare. E quindi, con un tuffo, vado a salutare i nostri amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro numero uno, cioè il nostro boss, che sinceramente non so mica dov'è. Boss!
2: Mi sentite? Ben trovati? Io devo dire una cosa, radiologi, non capisco. Non so voi, questi locali che a qualsiasi ora devono sparare a 200 decibel la musica, magari mentre uno si sta mangiando una granita che mi sta andando pure di traverso. Buon ascolto!
0: Boss, come ti capisco? Mamma, forse la musica della vaga è bella, ma perché? Vabbè. E adesso vado a salutare il nostro insuperabile Ugo, che spero che non spari questa musicaccia. Musicaccia no. Questa musica punz punz, ma la nostra musica, vero Ugo?
3: Ciao Miki, ciao a tutti, ciao.
0: E poi vado a salutare quei tre di bellocchi. Ragazzuoli, ci siete?
4: Ampia che vento alla playa oggi.
5: DJ, hai messo i freni alla carrozza? Se no arrivi giù tra l'acqua, eh?
6: Sì, perché oggi da Bellocchi ci siamo trasferiti in spiaggia, anche se questo vento, insomma, ci sta portando via, non è stata una buona idea. Comunque io vi saluto e insieme a me vi salutano anche i miei amici qua.
4: Vi saluto, che devo andare altri, non posso dire il locale perché sennò dopo mi sentono. No, volevo dire, mi senti? No, non sono niente, se mi senti? È partito. Devo fare un lavoro.
6: Vai DJ, tocca a te.
7: Ciao.
6: Solo ciao.
8: Sei finito in acqua con la carrozzina, no?
7: Eccolo. Antonio, di punto cazzo. Punto cazzo.
0: Bene. Adesso che quei tre li ho recuperati, mi hanno detto che devo andare a recuperare il voice, che non so mica dov'è. Voice! Ma dove sei finito?
1: Ragazzi, mi vedete? Mi sentite? Scusate, ma io sono in alto con il kitesurf e oggi me la spasso qui. 1, 2, 3, prova a cadere. Naturalmente scherzavo e ho fatto questo sketch per proseguire la puntata di 1, 2, 3, prova costume. Detto questo, proseguiamo con la canzone che abbiamo sotto, ossia Vamos a la Playa dei Rigueira, canzone pubblicata nel 1983 ed è un 45 giri. Nel lato A c'è la canzone originale che stiamo ascoltando noi, quella in spagnolo, mentre nel lato B invece c'è la versione italiana. A te la linea, Flut!
0: Grazie, Voice! Adesso c'è la nostra Giusy Ferreri con Partiti Adesso, un brano del 2017 dove si narra della voglia di partire, della voglia di mare, della musica nelle auto di notte fino all'alba, quindi che si parte di notte per andare al mare, e c'è un punto che dice: il cuore brucia perché in attesa, chissà, di un nuovo amore. Sapete, d'estate ci sono i nuovi amori. Andiamo a riscoprirlo?
7: Ugo!
0: Ugo! Sei pronto con la Giusy?
9: State ascoltando
10: Una due tre trova.
9: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: foto di quei tre con il pedalò, che dove saranno andate a finire?
1: Pedalando, pedalando sul pedalò.
2: Portiamo il barracuda ovunque.
3: Eh già, prendiamo il largo.
2: Oh, rallenta. Cosa fa un poliziotto in mezzo al mare?
3: Che domanda, delle punte salate.
2: Questa è bella.
1: Navighiamo bene.
0: A voi la linea, Bellocchiani.
4: Che gente che balla, che balla.
5: Come? Che palle, caro Angelo?
4: No, ho detto che balla, che balla.
5: Ah, che cosa ha detto il caro Angelo, DJ? Che palla o che balla?
4: Che balla.
5: Ah, che balla, scusate, io ho capito un'altra cosa. Invece J-Ax ha proprio capito bene qua, Con questa canzone, l'ultima della scaletta di oggi, ci vuol presentare una vacanza alternativa, non il solito resort nei paesi esotici, ma proprio la vacanza che fa la maggior parte delle persone, la maggior parte di noi. In questo caso andiamo sulla costa romana, a Ostia Lido. Ci vogliamo ascoltare questa canzoncella, DJ? Oh, DJ, cosa fai, l'aerosol?
4: No.
5: No all'aerosol o non vogliamo ascoltarci la canzone?
4: Vogliamo ascoltarci la canzone.
5: Ah, la canzone sì. Allora, per ascoltare la canzone, cosa bisogna fare?
4: Bisogna lanciare il pezzo.
5: Dobbiamo lanciare il pezzo. Ma chi lo lancia il pezzo?
4: La tutta.
5: Allora dai, diglielo tu.
4: Io lancio il pezzo.
6: Ah, va bene. Gente, siamo pronti con questo pezzo che fa ballare, Su dalle brandine, forza, andiamo, vai Ugo!
7: State ascoltando
8: Una, due, tre, trova.
7: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: in porta a sé. E così siamo arrivati anche oggi pericolosamente alla fine. Voglio ringraziare come sempre Pia, Riccardo, Emanuele e Cristiana per la loro collaborazione.
1: Bravo boys! Io saluto i nostri amici ascoltatori. Vado a salutare il nostro boss a Pozzo Alto, o dov'è, non lo so dov'è, se è ancora con quel locale là con la musica che pompa. Boss!
2: Eccomi, ormai ho due timpani fuori uso, non sento più nulla, ho dovuto chiedere pure i sottotitoli del programma, mi fermo qui, ciao!
1: Oddio boss, se state ci serve intero per il resto dei concerti, aiuto! Dove vado? Mi sono rintronata anch'io, aiutatemi! Vado a salutare qui tre avvellocchi, va! Ragazzuoli!
0: Cosa importa se...
3: Per evitare tutto il vento siamo ritornati a Bellocchi e da qui vi salutiamo. 1, 2, 3, prova. Saluti dal bus e da...
4: Ciao Michi, dal ragazzo Angelo Di Fano.
3: Solo la flit?
4: Gli altri dove sono? Ascoltatrici e ascoltatori, dove sono? Sono
3: tutti sparsi per il mondo, in Africa, in Asia.
4: E in Africa, io in Africa ci voglio andare.
3: Ah, pensavo che volessi andarci col vento.
4: No... Io voglio andare in vacanza con Antonio, con tutta la troupe.
3: Col DJ?
4: Col DJ, sì, con tutta la troupe, con tutti quelli del centro, con tutti.
3: Dopo chi paga?
4: Pago io, porto via tutti gli amici miei.
3: Bene, bene, porterei via anche il DJ, se ci saluta?
5: Ciao, il DJ di Ponte Ciatta, ciao.
1: Allora, visto che ho salutato quei tre... Adesso vado a salutare l'insuperabile Ugo Afano. Ugo!
6: Ciao, ciao amici, ciao a tutti, ciao!
1: Voice, dove sei?
0: Scusate, come sempre vi devo salutare in fretta perché devo ritornare a volare con il kitesurf. Quindi, ciao ciao!
1: Attenzione, mi raccomando che mi serve intero! Allora, saluto i nostri amici ascoltatori! Vi aspetto per la prossima e 3, 2, 1, vaga ciao!
7: Costume!
8: Avete ascoltato 1, 2, 3, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
7: 1, 2, 3, prova. Costume!
9: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

sentirti solo, perché sei solo quando muori e sei solo dopo che muori. E per non sentirti solo dopo che muori ti conviene fin da subito cominciare a capire che cos'è la solitudine. E da queste parti ci dovrebbe essere la differenza tra paradiso e inferno, perché che te ne

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola Do Better, Now Better.

0: Wave.
1: Bradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, in Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go-Be Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola Agnew Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

Rock Wave. È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers, e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

call when you're broken, when that heart of yours is fire.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma ad agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di Ladispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vico d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di un album appena uscito in edizione limitatissima di sole 50 copie riservate ai soli amici, ma che meriterebbe una miglior fortuna distributiva. Lo ha inciso un duo di vecchie volpi del rock, originari di Fano nelle Marche, che nel nome stesso confessano le loro origini decisamente vintage, citando l'anno della loro nascita, X63. Il chitarrista Roberto Ghiselli e il batterista Pierpaolo Lamanna negli ultimi 20 anni sono stati i motori pulsanti del gruppo Endless of Love, una virtuosa tribute band dei Pink Floyd, con all'attivo una miriade di concerti nei luoghi più suggestivi della provincia di Pesaro. Terminata questa esperienza, negli ultimi 4 anni si sono messi a lavorare a composizioni strumentali inedite che hanno appena preso forma nel loro primo album omonimo, a mio avviso davvero spiazzante e coinvolgente.

affronto subito il nodo centrale che per me caratterizza le 9 composizioni presenti nel CD. Esatto, CD, ancora musica su un supporto fisico, benché oramai assolutamente obsoleto, e non musica liquida che sfugge alla gioia sensoriale del tatto a cui siamo abituati noi di quegli anni. In questo album manca quasi completamente la parte melodica che rende cantabile un brano musicale sin dal primo ascolto. Intendo non solo la parte vocale, essendo l'album interamente strumentale, ma anche le parti chitarristiche realizzate da Ghiselli vanno in una direzione molto più fluida ed eterea. Sembri che inizi un tema dotato di riconoscibilità, ma dopo poche note la sua chitarra si liquefa in un territorio diverso dai riff e dalle ripetizioni di note a cui siamo abituati nel rock. Così il brano procede in modo tale che non esista confine fra tema e improvvisazione, ma un affascinante flusso che catapulta l'ascoltatore in territori vagamente mutuati alla New Age e alla World Music.

Le chitarre di Ghiselli hanno splendidi suoni di quei magici anni 70. Le basi ritmiche e gli arrangiamenti creati dalla Manna restituiscono quei suoni analogici che custodiscono i due musicisti nel loro DNA artistico.

C'è un ulteriore aspetto che sorprende in questo album. I titoli in italiano dei brani rimandano ad un immaginario di canzoni dotate di testo e non solo squisitamente strumentali, ma il tutto assume un senso compiuto poiché a descrizione di ogni pezzo c'è una frase di celebri poeti, scrittori, filosofi e musicisti. Ed ecco scoperta dov'è la cantabilità e la riconoscibilità, non nelle note musicali singole messe assieme, bensì nel virtuoso sodalizio fra la coralità delle chitarre sovrapposte e le parole a margine che suggeriscono le atmosfere.

La prossima si intitola Sciogli i sensi e la citazione: ecco, fate l'amore e non vergognatevi, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Alda Merini.

La prossima si intitola Addio, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per la fatica sotto il sole? Ecclesiaste.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Ora vi propongo un brano che potrebbe diventare il singolo di questo album. Si intitola La motivazione ed è allegato ad una citazione di Goethe. Qualunque cosa a cui aspiri, inizia a farla. Osare porta con sé genio, potere e magia. Comincia adesso.

Ora tocca al brano Nelle nostre corde, dove la chitarra si fa strumento aleatorio ritmico, trasportandoci in luoghi sereni e consolatori, a cui è abbinato un aforisma di Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un errore.

Per descrivere il brano che chiude l'album, L'ultima galassia, si citano una decina di righe della poesia Alla sera di Ugo Foscolo. Splendido brano di chiusura in cui si condensano il senso della vita, il tempo che fugge via, l'inevitabile declino, la serenità della vecchiaia, la consapevolezza delle cose perdute e l'inevitabile fine. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

iconica Kim Carnes col suo maggior successo discografico, Bette Davis Eyes, famosa attrice americana dei primi anni del Novecento, molto famosa anche per i suoi occhi particolarmente seducenti. Un brano di Kim Carnes dal successo travolgente. La cantante nella sua carriera ha venduto ben 60 milioni di dischi e continuiamo con Carly Simon.

Carly Simon, cantautrice statunitense, nota soprattutto per il suo brano del 1972, You're So Vain. Il brano è tratto dal suo terzo album in studio, No Secrets. Una piccola storia narra a chi fosse dedicata questa canzone. Varia le ipotesi, da Warren Beatty a Mick Jagger, da Chris Christopherson per finire con Jess Taylor, ovvero tutte le persone che avevano avuto una relazione con la cantante. E continuiamo con Joe Walsh.

chitarrista statunitense, membro della band Eagles, Joe Walsh. Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1964, ha inciso ben 35 album. Questa Rocky Mountain Way è tratta dal suo LP The Smoker You Drink, The Player You Get, uscito nel 1973. Ora, Frankie Avalon.

Nel 1959 uscì un brano destinato a fare storia, Venus di Frankie Avalon. Il brano fu scritto da Ed Marshall e Peter De Angelis. Ed è Frankie registrò la versione più famosa di questo brano, che arrivò prima in molte classifiche mondiali. Il testo descrive la supplica di un uomo a Venere affinché possa mandargli una ragazza da amare che possa contraccambiarlo. Ora Terry Jacks. Goodbye.

Charlie Jacks è un cantautore canadese, noto soprattutto per il brano Seasons in the Sun, scritto in collaborazione con Jacques Brel, Rod McCoan. La versione di Jacks vendette 10 milioni di copie nel mondo, ed ora Captain Sensible.

Bassista britannico e cofondatore dei Damned, punk band della prima ora, Captain Sensible, in questo brano, What, del 1982, fu a suo tempo un grande successo commerciale, un brano particolarmente riconoscibile per l'ottima linea di basso elettrico. E continuiamo con Man at Work.

0: 1981, uscita discografica del singolo Down Under dalla band australiana Men at Work, secondo estratto dal primo album in studio Business as Usual. Il termine Down Under è comunemente usato nei paesi anglosassoni per indicare gli antipodi e in generale l'Australia. Il testo descrive di un viaggiatore australiano che girando il mondo si sente orgoglioso della propria nazionalità.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

0: versione molto particolare di Sweet Dreams da parte di Marilyn Manson. Sweet Dreams, uno dei massimi hit degli Eurythmics, pubblicato a maggio del 1983 dall'album omonimo, mentre la versione di Marilyn risale al 95.
1: Radio Talpa è a Cattolica, in via del Prete numero 7, e ovunque tu sia ci puoi ascoltare su radiotalpa.it.
0: Questi sono i Ramones.

indimenticabili Ramones. Questo brano originariamente risale al 1961, brano scritto da Henry Glover per il cantante Joe Jones. I Ramones ne hanno realizzato un brano tipicamente Ramones, tratto dal loro secondo lavoro, Leave Home, del gennaio del 77.

Clash, Police on My Back, brano originariamente scritto da Eddy Grant contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, per il gruppo degli Equals. I Clash nel 1980 ne hanno fatto una versione densa di quell'iconica rabbia punk rock che era il loro marchio di fabbrica. Questa invece è la voce del Sinéad O'Connor.

una delle canzoni meno note di Prince, Nothing Composes. La Synod decide di inserirla nel suo secondo lavoro, asciugandola nelle sonorità e consegnandoci una canzone come una delle più dolorose e graffianti d'amore finito. Ora è il camaleontico Beck

Il brano era Love, che John Lennon incrisse nel 1970 del suo lavoro John Lennon Plastic Ono Band, il primo pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto pochi mesi prima. Beck riprende il brano nel 2014. Ora Alleluia, Jeff Buckley.

nel 1984 Leonard Cohen, rimpianto cantautore canadese, scrisse questo brano che possiamo definirlo un inno. Nel corso degli anni 2000 la versione sofferta di Jeff Buckley divenne un bestseller mondiale.

0: brano che ormai è diventato un classico nel repertorio di Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, canzone un pezzo tradizionale interpretato inizialmente da Led Belly negli anni 40.
1: I, Dan Stan from London, taking this opportunity to send you my best regards to RadioTalpa.it web radio.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly.
3: Un programma di Patrizio Sigona.
2: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
5: C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgraves e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista Casey Musgrave si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo, bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Stefano Donato è un tesoro nazionale, è uno che ha mollato tutto per trovare tutto, che ha cercato nel ritorno alla natura l'essenza di uno spirito in via d'estinzione, senza illusioni, into the wild. Così Marcello Valeri presenta Stefano Donato, cantante, cantautore e poeta toscano, che oggi vogliamo qui su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro protagonista con il suo album d'esordio, Canzoni dallo Scaleo.

E allora, cari amiche e cari amici, l'avete già iniziato ad ascoltare, lui è Stefano Donato, uno di quei poeti che hanno da sempre animato le pendici del Prato Magno, la montagna che guarda la Valle dell'Arno fra Arezzo e Firenze, un posto di transumanza, di lupi e di torrenti, di artisti. Approda adesso, non più in giovanissima età, ad un disco di grande profilo, con un suo stile originale. Lui scrive canzoni da sempre ed è una sorta di Piero Ciampi in chiave blues, raccontando delusioni d'amore, rabbia, carcere, lontananza dalle persone amate.

c'è un povero Cristo venduto all'asta. C'è un povero Cristo morto su una spiaggia.

Il buio dentro me affascina, anche se rende tutto più instabile. Ma tu lo sai, quel che subirai stando con me è inevitabile, perché son fatto così, come quella terra che smotta facile. Il buio dentro me, lui è Stefano Donato.

Questo suo primo album, pubblicato da Materiali Sonori, si intitola Canzoni dallo Scaleo ed è registrato da Lorenzo Tommasini e prodotto da Arlo Bigazzi e Guglielmo Ridolfo Gagliano. Questo importante team, ricordiamo che Tommasini è il fonico di riferimento di De Gregori e Bigazzi è un produttore e compositore di grande esperienza e Gagliano è il tastierista dei Negrita. Beh, questo album è arricchito ulteriormente dalla presenza di Ulrich Sanner, virtuoso chitarrista italiano di origine tedesca ed emigrato da anni in Spagna, orientato fra jazz, blues e sperimentazione.

To Have the Blue Devils è il modo di dire da cui è derivato il termine blues, quel genere musicale poetico nato attorno al 1700 e che riuniva i canti intonati dagli schiavi afroamericani nei campi di lavoro. Il suo segno caratteristico era ed è l'atmosfera malinconica, tanto nella melodia quanto nei temi trattati dai testi delle canzoni. E Stefano Donato, ispirandosi alla letteratura di John Steinbeck, Cormac McCarthy, Edward Bunker e alla propria fantasia, li trasporta sulle pendici della sua montagna dove abita, infarcendole di diseredati e sconfitti. Nel suo album troviamo una forte fusione fra voce, suoni ed un clima avvolgente che attraversa tutto il progetto. Scelte musicali coerenti che fanno da specchio a scelte di vita e impertinenti percezioni dell'esistenza. Donato afferma: «Sono un artigiano nell'ambito dell'edilizia, anzi direi che faccio l'imbianchino». E molte di queste canzoni sono nate su uno scaleo che, oltre ad essere uno strumento di fatica, è stato ed è per me anche uno strumento di ispirazione. E alla fine è diventato anche il titolo dell'album. Arlo dice che le cose che invento si collegano in qualche modo alla tradizione popolare orale. Infatti uso poco la scrittura. È lo spirito del blues, anzi, del gospel. Infatti sono canzoni quasi religiose, ma è una religione che non mi dà tante speranze. C'è quella storia che gli ultimi saranno i primi. Ecco, nelle mie storie, gli ultimi rimarranno sempre gli ultimi.

un pensiero. L'hai affogato in un sospiro e ti rigiri nel tuo letto.

Grazie, cari amiche e cari amici, per averci seguito fino a qui. Stefano Donato e il suo album Canzoni dallo Scaleo ci hanno accompagnato in un percorso fatto di sussurri, ricordi e piccole rivelazioni. In ogni traccia che abbiamo ascoltato si percepisce la cura per le parole e la volontà di trasformare momenti quotidiani in immagini sonore che restano impresse. Questo disco non urla per farsi notare. Sceglie invece la delicatezza e proprio per questo entra più a fondo. La musica di Stefano è stata per noi una lente che ha ingrandito dettagli spesso trascurati. Una frase detta a metà, un silenzio che pesa, un paesaggio interiore che si apre piano. Ascoltare canzoni dallo Scaleo significa concedersi il tempo di sentire, di lasciarsi attraversare da emozioni che non sempre hanno bisogno di essere spiegate. È un invito alla presenza, a restare con ciò che si prova, senza fretta. E allora vogliamo ringraziare l'artista per il coraggio di mostrarsi vulnerabile e per aver trasformato memorie personali in canzoni che parlano a molti. E naturalmente ringraziamo anche tutti voi che oggi avete condiviso questo percorso con attenzione perché la musica diventa esperienza condivisa solo quando qualcuno la accoglie. Portate con voi una melodia, una parola, un'immagine dalle canzoni che avete ascoltato e lasciate che vi facciano compagnia nei giorni che verranno. Chiudiamo questo speciale con gratitudine, con la sensazione che anche quando l'ultimo accordo si spegne, qualcosa rimane acceso. Una traccia. Un pensiero, una piccola consolazione. Continuate ad ascoltare, cercare dischi che vi parlano piano. Spesso sono quelli che restano più a lungo. Grazie per l'ascolto. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. È questo il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026, un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi tra poco. La Gnucco Alpen Sgnappa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre in quei costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Nuco Alpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.nucoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Nuco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che ne sono Ettore.
0: E allora noi intanto, nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: Scheiße.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sniapa Band, un brano, questo Prosekin, che ti mette subito

imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci, meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica. Ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia e la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle Aie di Castel Raniero.

così. Quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo.

per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle Aie, nei teatri, nelle strade. Dalla Pedemontana Veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti e sono qui negli studi di Radio Talpa pronto a dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea per una nuova importantissima puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Perché questa puntata è ancora più importante delle altre che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Perché è di un'attualità incredibile. In questi giorni Donald Trump, ancora lui, ha rimosso la tutela su oltre il 90% di terre sacre dei nativi americani, quasi 3 milioni di acri ora esposti all'estrazione. Parliamo di Burials e Grand Staircase e quindi tanta solidarietà con il popolo Navajo, gli Hopi e ancora altre comunità indigene. Sono terre sacre e la rimozione delle protezioni mette a rischio siti, risorse e culture. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di sostenere i nativi Navajo, Hopi e tutti gli altri che sono presenti in queste terre a loro sacre. E chi meglio di Raffaella Milandri ci può illustrare quello che sta succedendo? Ascoltiamola. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi, siamo pronti ad ascoltarti.
1: Benvenuti agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Raffaella Milandri, questa è la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. In questa puntata non parleremo di una terra sottratta ai nativi nell'Ottocento, ma di una decisione firmata il 13 luglio 2026, quindi pochissimi giorni fa. Il titolo della puntata è appunto Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi e ai turisti resta la cartolina. Allora, ecco cosa è successo. Donald Trump ha ridotto di oltre il 90% due monumenti nazionali dello Utah, il Bears Ears e il Grand Staircase Escalanti. La riduzione è veramente enorme, perché passiamo, il Bears Ears è passato da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi meno di un decimo, e il Grand Staircase da 1.870.000 a 181.541, anche qui meno di un decimo. Quindi sono in tutto quasi 3 milioni di acri che perdono la tutela monumentale. Sono 11.850 chilometri quadrati, quindi è una superficie più grande dell'intero Abruzzo. Ecco, in realtà non è una correzione di confini, ma è un'amputazione territoriale. La Casa Bianca la chiama right sizing, cioè riportare i monumenti alla loro giusta dimensione. Una parola tecnica rassicurante dietro la quale compaiono interessi molto concreti: uranio, rame, vanadio, piombo e altri minerali definiti strategici per l'industria e la sicurezza nazionale. Quindi sempre soldi, sempre risorse, sempre terre, sempre la stessa cosa. Trump sostiene di avere restituito la terra al popolo con questa operazione, ma a quale popolo, signor Trump? Non certo alla Navajo Nation, agli Hopi, agli Ute Mountain o agli Ute Indian Tribe o agli Zuni, per i quali Bears Ears è un paesaggio ancestrale e sacro. E neppure ai cittadini americani che prima già potevano visitarlo, attraversarlo e praticarvi attività ricreative in tutta tranquillità. Quindi le aree escluse restano in larga parte federali. Quello che cambia è che adesso si può reclamare e sfruttare il sottosuolo, quindi aprire miniere e fare insomma di tutto, ridurlo insomma a una miniera, insomma, ecco, ben poco visitabile. A voi il primo brano della puntata, una voce nativa contemporanea, potente, impossibile da confinare nel passato, The Hallucination, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, con Stadium Powwow.

Allora, Bears Ears non è un inventario di reperti, innanzitutto diciamo questo. Allora, comprende canyon, altopiani, sorgenti, villaggi ancestrali, abitazioni rupestri, kiva, sepolture, sentieri cerimoniali, epitogrammi. Ma non è un vero e proprio sito archeologico, grande sito archeologico, è proprio un paesaggio culturale vivente, nel quale le testimonianze del passato sono ancora legate alle comunità native, alle loro conoscenze, alle cerimonie, alle piante medicinali e alla memoria degli antenati. Quindi, invece, nella proclamazione presidenziale si sostiene che questi reperti siano molto comuni nell'Ovest americano e non giustifichino quindi la protezione di un territorio tanto vasto. Proviamo ad applicare ora questo criterio all'Italia, ok? Allora, una villa romana sarebbe sacrificabile perché esistono molte rovine romane? O una necropoli etrusca perderebbe valore perché non è l'unica? Naturalmente no. La diffusione delle testimonianze dimostra invece la profondità di una civiltà e non la sua irrilevanza. Quindi il valore di Bears Ears sta proprio nel rapporto tra i luoghi, una sorgente, un sentiero, una montagna, una sepoltura. Un racconto e la comunità che continua a riconoscersi in quel territorio. Per trasformare un paesaggio in un giacimento, bisogna prima spezzare questa relazione. Quindi si traccia una linea intorno a una rovina e si dichiara sacrificabile tutto ciò che la circonda. La miniera comincia quindi proprio dalle ruspe. Comincia però ancora prima, quindi comincia nelle parole e poi dalle ruspe. La perdita dello status di monumento nazionale non elimina ogni altra protezione, ma cancella la tutela del paesaggio e riapre, dopo 60 giorni da questa appunto dichiarazione, la possibilità di nuove richieste minerarie e geotermiche. Quindi la porta non conduce domani mattina a una miniera in ogni canyon, ma viene nuovamente aperta. E mentre questa porta si apre, Trump ne chiude un'altra davanti alle nazioni native. Parliamo ora della commissione tribale cancellata. La Bears Ears Commission riuniva i rappresentanti delle cinque nazioni native legate al monumento e che partecipava alla gestione cooperativa del territorio insieme alle autorità federali. Quindi non era un organismo simbolico, ma contribuiva alla pianificazione e portava nella gestione anche le conoscenze indigene tradizionali. La proclamazione di Trump la scioglie formalmente, quindi rimarranno le consultazioni previste dalle altre leggi, ma consultare e condividere il potere non sono certo la stessa cosa. Si può ascoltare un'opinione, ringraziare e poi decidere tranquillamente il contrario. Partecipare alla gestione significa invece avere un ruolo concreto nella decisione. Quindi alle nazioni native viene lasciato il diritto di parlare. Ad altri resta il potere di scegliere. Al posto della commissione tribale viene previsto un organismo più ampio nel quale i rappresentanti nativi siederanno insieme a esponenti locali, allevatori, imprenditori, operatori turistici, proprietari e utilizzatori di veicoli fuori strada. In questo modo la relazione ancestrale e politica delle nazioni con Bears Ears viene ridotta a uno dei tanti interessi presenti sul territorio, cioè alla pari appunto di chi ha un veicolo fuori strada. Una sepoltura, un luogo cerimoniale e una pista per fuori strada finiscono sullo stesso tavolo. Non è condivisione, ma è perdita, disinteresse del potere tribale. Pensate, insomma, quanto tempo ci è voluto per recuperare un po' di terreno, un po' di potere, tutto questo lungo percorso durato tanti, tanti anni e come poi basti una nuova legge. Ascoltiamo adesso il secondo brano con Ray Saragossa, In the River, a Protest Song, una canzone di protesta.

0: Dicevamo in apertura, ai turisti resta la cartolina, quindi la decisione dell'amministrazione viene giustificata con la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dall'estero per i minerali necessari alla difesa, alla produzione e ai trasporti. Quindi il meccanismo è noto, la montagna sacra diventa un ostacolo strategico. E la tutela ambientale un lusso. La sovranità tribale è un intralcio alla produzione. Il colonialismo estrattivo cambia vocabolario, ma non conclusione. Quindi, sotto una terra legata ai popoli indigeni esiste qualcosa che il potere desidera. Quindi il rapporto di quei popoli con il territorio diventa secondario. Le aree coinvolte sono in gran parte terre federali, non proprietà tribali formalmente sottratte alle nazioni, ma la classificazione giuridica non cancella la storia e non annulla il valore culturale e spirituale del paesaggio. La contraddizione diventa ancora più evidente osservando la promozione turistica dello Utah. Lo Stato vende al mondo canyon intatti, siti ancestrali, silenzio, natura, cultura indigena. Invita i visitatori a comportarsi responsabilmente e a rispettare ogni pietra. Poi sostiene la riduzione delle tutele da un territorio più grande dell'Abruzzo. Quindi ai turisti viene chiesto di non spostare un reperto. Alle imprese viene riaperta la possibilità di scavare il sottosuolo. Quindi si usa la cultura nativa per attirare i visitatori, ma si cancella la commissione. Che nativa che partecipava alla gestione. Quindi le compagnie guardano i minerali. Ai turisti resterà presto la cartolina, quindi diciamo resteranno da vedere miniere, scavi e quant'altro. Allora, gli altri monumenti e la battaglia legale. Quindi, allora, la legalità di queste programmazioni sarà contestata. L'Antiquities Act attribuisce al Presidente il potere di istituire monumenti nazionali, ma non gli riconosce esplicitamente quello di ridurli o di cancellarli addirittura. L'amministrazione Trump sostiene di possedere questa autorità, come ben sappiamo, insomma, cioè nel senso che sia un'amministrazione che sostiene di poter fare qualsiasi cosa. E le nazioni tribali e le organizzazioni ambientaliste sostengono il contrario e hanno annunciato dei ricorsi. La battaglia si sposterà quindi nei tribunali, ma i procedimenti potranno durare molto più dei 60 giorni previsti per la riapertura delle aree escluse. Quindi, oltretutto, c'è anche da dire questo, che potrebbero essere non essere casi isolati. Ci sono altri quattro monumenti nazionali indicati come obiettivi di riduzioni legate allo sviluppo energetico e minerario. Il Banjo Itakveni in Arizona, l'Ironwood Forest, sempre in Arizona, Chuckwalla in California e Organ Mountain Desert Peaks. In New Mexico. Non risultano ancora decisioni equivalenti contro questi quattro monumenti, ma è difficile ignorare il pericolo. Parliamo invece di questo. Che cosa possiamo fare noi dall'Italia per intervenire in qualità, prima di tutto, come non siamo cittadini americani, quindi non possiamo votare negli Stati Uniti, non possiamo presentarci come cittadini americani, possiamo però intervenire come viaggiatori e potenziali turisti internazionali. Per questo mi sono mossa per organizzare una campagna di email individuali di protesta indirizzate alle autorità federali, al governatore dello Utah e agli organismi che promuovono lo Stato come destinazione turistica. Quindi il nostro potere rimane sempre legato ai soldi, quindi ai soldi che possiamo portare come turisti. Quindi deve essere non una petizione anonima e non un invio automatico. Quindi ogni partecipante può mandare personalmente il proprio messaggio firmandolo con nome, cognome, città e paese. Quindi chiederemo il ritiro delle riduzioni di Bears Ears e Grand Staircase, la sospensione delle nuove concessioni, il ripristino di un ruolo reale delle cinque nazioni native nella gestione e la protezione degli altri monumenti sotto osservazione. Allora, io ho predisposto il testo in inglese, la traduzione italiana e i recapiti ufficiali. Chi desidera partecipare può venire sul nostro gruppo, appunto, Nativi Americani Ieri Oggi su Facebook, oppure può scrivere anche a Radio Talpa, oppure può scrivermi un'email anche alla mia email personale, che è raffaellamilandri@gmail.com. Ovviamente una sola email non fermerà una miniera, ma molte proteste personali possono produrre pressione politica, attenzione pubblica e un danno d'immagine che gli enti turistici comprendono perfettamente. Ogni operazione di saccheggio conta sulla durata breve delle notizie. Aspetta che l'indignazione si consumi e che il pubblico guardi altrove. Questa volta non dobbiamo permetterlo. Quanto potere abbiamo oggi noi come cittadini? Pochissimi, ma almeno come turisti e come viaggiatori possiamo farlo. O perlomeno, anche se non qualcuno di noi non sarà mai stato sicuramente negli Stati Uniti, però insomma noi potenzialmente siamo tutti viaggiatori e visitatori, no? Quindi, per chiudere, Donald Trump sostiene di aver restituito la terra al popolo. In realtà non l'ha restituita né alle nazioni che la considerano sacra né ai cittadini che potevano già frequentarla. E ha ridotto due monumenti nazionali a meno del 10% della loro estensione, ha riaperto la strada alle richieste minerarie. Personalmente aggiungo che cioè, per me la cosa più strepitosa e più bella proprio degli Stati Uniti sono i parchi naturali, i monumenti nazionali, questi spazi enormi dove, ecco, ad esempio non c'è neanche una lampadina, cioè non c'è l'elettricità, magari non c'è neanche il segnale per il cellulare, ma qui sta proprio il bello, cioè la natura, la natura intatta e comunque anche poi queste bellissime culture che si trovano, insomma, che sono un po' dappertutto nel paesaggio. Quindi un paesaggio amputato non sarà più lo stesso paesaggio. Questa non è una revisione amministrativa, è il vecchio colonialismo estattivo rivestito con il linguaggio della sicurezza nazionale. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri Oggi su Radio Talpa. Fra poco vi faccio ascoltare il terzo brano di chiusura che è Chi se cola this land, questa terra. Quindi parlatene, condividete la notizia, partecipate all'invio delle email, perché Bears Ears non è un giacimento e non è una cartolina da vendere, mentre il suo sottosuolo viene consegnato alle miniere. Noi non resteremo in silenzio.
1: I got to tell him the worldview of this song in Anishinaabe, Akin Gabil Shatamagoyan means this earth, we were made for her. And I said, your dad would love this. And he said he would. Because the worldview changes, you know, this land was made for you and me. But when you sing it in Anishinaabe, it says we were made for her. And so he likes this worldview, and it's a worldview that's a lot of the change. It's at that crux of change where people can't see things that are so simple to some people.

0: Allora, care amiche e cari amici, avete sentito oggi cosa significa perdere protezione su terre sacre? Non è solo un danno ambientale, è una ferita alla storia e alla dignità di popoli che custodiscono questi luoghi da millenni. Noi stiamo con i Navajo, con gli Hopi, con gli Ute, gli Zuni. Difendere Bear Earls e Grand Staircase Escalante significa difendere la memoria, la cultura e il futuro di tutti noi. E allora ringraziamo Raffaella Milandri e cerchiamo di sostenere le popolazioni native con quello che possiamo fare. E Raffaella Milandri vi ha detto quello che si può fare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: siamo nel 1983. Ciao Luci, una nuova puntata di BFF con Lucy Lucille.
1: Eva e Will.
0: Esatto. E adesso vi ricordiamo quando andiamo in onda.
1: Il venerdì ore 19 su www.radiotalpa.it e alle 23 su Radio Icaro, e anche alla domenica alle 21 su Radio Icaro.
0: Ma c'è una grande novità, abbiamo un'altra messa in onda che è la domenica alle 15 sempre su www.radiotalpa.it. È una trasmissione che parla degli anni, che è partita dal 76, che è l'anno che ci siamo conosciute noi due co-conduttrici, yes. E siamo arrivate al 1983. La Lucia ha fatto un percorso straordinario perché parla benissimo. Adesso,
1: adesso sbaglierò tutto. Mi sono emozionata.
0: Mannaggia. Vuoi dire che sto raccontando delle balloon? Esatto. Sì. Allora, nel 99, noi in un Neunzig Luft Balloon è la canzone che abbiamo appena ascoltato, infatti, dei Nena, è il secondo singolo del pop new wave, appunto di questa band, pubblicata nell'83. Fu inserito inizialmente nell'album Nocturne and vabbè, insomma, con quei nomi.
1: Quello lì,
0: nell'83. E la canzone parla dell'acquisto di 99 palloncini che vengono liberati in aria, ma che intercettati da un radar sono scambiati per un attacco dal cielo da parte di una forza aliena. Per questo motivo un generale dà l'allarme e l'ordine di abbattere questi oggetti non meglio identificati.
1: Wow.
0: E ci stupisce che tutto questo trambusto sia potuto accadere soltanto a causa di 99 palloncini. Una canzone che sembra leggera, però in realtà ha un retrogusto un po' di guerra, perché comunque
1: amaro.
0: Esatto, anche chi l'aveva, il compositore pensò a cosa sarebbe potuto accadere in clima di guerra fredda se al di là del muro avessero avuto la sua stessa impressione e, insomma, quindi è una cosa un po' particolare che però si può prendere anche con molta molta leggerezza. Tu mi rispondi con leggerezza, Luci?
1: No, per niente.
0: Con pesantezza?
1: Sì, certo. Sunday Bloody Sunday.
0: Ah, degli l'hai U2. Messa, alla fine l'hai scelta.
1: Sì, l'ho messa, dai. Non potevo non metterla. È una canzone del gruppo rock irlandese U2, parte del repertorio storico della band, è contenuto originariamente nell'album War e successivamente ripreso in Under Blood Red Sky e In the Best of 1980-1990, non ve lo dico in inglese, facciamo in pappino. E come quinta canzone del CD è stata alla posizione numero 268 della lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. Ok. Il testo è stato scritto da Bono, come la quasi totalità dei pezzi degli U2, mentre la musica ha contribuito l'intero gruppo. La Bloody Sunday, Domenica di Sangue, di cui parla la canzone, è successo il 30 gennaio del 1972, nostro anno di nascita. Quel giorno nella città nordirlandese di Derry, Londonderry per gli unionisti, l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti a una manifestazione. 14 persone, civili disarmati, furono uccise e altri 14 furono ferite. L'episodio passò alla storia, appunto, come Bloody Sunday e scatenò la rivolta nazionalista contro il governo di Londra. E quindi Sunday Bloody Sunday degli U2.
2: Sunday Bloody Sunday.

0: Io resto anche un po' in Inghilterra con 2000 Miles dei Pretenders, perché loro sono anglo-statunitensi. Tutti ricorderanno la cantante che è Chrissy Hynde, però c'è anche Martin Chambers nella band. La canzone è stata pubblicata nel 83 ed è estratta dall'album Learning to Crow. Loro sono questo gruppo pop rock che si è formato a Herefordshire in Inghilterra e anche in Ohio. Non dico la città perché anche questo nome è abbastanza impronunciabile. Oggi abbiamo problemi con l'inglese. Secondo me dovremmo prendere una certificazione
1: per poter fare il programma.
0: Esatto. Il gruppo negli anni ha cambiato più volte la formazione e i due membri originali tutto nel gruppo sono la songwriter, che appunto è Chrissy Hynde, e il batterista Martin Chambers, quindi sempre loro due. Sono trasferiti nel Regno Unito nel 78 e Hynde, allora giornalista per la rivista New Musical Express, NMI tra l'altro, tenta il successo della band, con le band Masters of the Backside e The Moon Murderers. Entrambi i progetti hanno una vita brevissima, ma è col terzo gruppo, che appunto sono i Pretenders, che la Hynde raggiunge il suo obiettivo, e questa canzone è veramente bella.
2: Mi bellissima.
0: Permetto di autoproclamarmi.
2: Cantala un po'.
0: No, io sono stonata. Tu sei tu quella intonata, io sono stonata.
2: Con cosa ti rispondo? Ti rispondo?
0: Ah,
2: vado? Ok. Sweet Dreams Are Made of This è un singolo del duo britannico Eurythmics, scritto da Annie Lennox e David A. Stewart e pubblicato nel 1983 appunto come estratto dall'album omonimo. Il brano nacque in un momento di forte difficoltà per Annie e Stewart, sommersi dai debiti, pensa te, e in crisi creativa, decisero di sperimentare usando strumenti elettronici. Da un riff nato quasi per caso, accompagnato dalla voce intensa di Annie, ha una voce meravigliosa Annie, sì. Lennox, scaturì il celebre mantra Sweet Dreams Are Made of This. Il testo riflette uno stato emotivo cupo e autoreferenziale, un'espressione di vulnerabilità, nichilismo e sopravvivenza, pronta a trasformarsi in un inno universale. E quindi Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics.

0: cosa mi rispondi?
1: Adesso parto io.
0: Friggi?
1: E questa, Amore disperato di Nada, famosissima.
0: Dai,
1: canzone
0: bellina, anche sì.
1: Dell'83, anch'io faccio una dedica, visto che te fai le dediche ai tuoi amici.
2: Ah, io faccio la dedica a tutti.
1: Questa la dedico a Anna, che è un'amica che conosci anche tu, che è una canzone che cantiamo sempre tutte le volte che ci vediamo. E questo pezzo di Nada si posizionò tra i primi posti nell'83, per è anche rimasta una tra le canzoni più importanti degli anni 80. L'ha presentata tra l'altro al Festival Bar, e con questo brano l'artista ottenne un prepotente ritorno in classifica dopo alcuni anni di offuscamento e sperimentazione musicali, tanto da farle conseguire nell'ambito diverse vittorie in diverse rassegne, e tra cui tra l'altro Vota la Voce come miglior cantante donna dell'anno.
0: Vota la Voce.
1: E anche Azzurro assieme alla collega Alice. Nel 99 però, vi dico una cosa che forse voi non sapete, il gruppo
0: Spoiler.
1: Super B ha inciso una nuova versione del brano inserita nel loro album di debutto. No, io li ho conosciuti, Super B, e anche Anna e anche altre mie amiche.
2: Davvero?
1: Sì, e sono venuti a suonare anche per la mia festa di laurea.
2: I Super B. E chi sono?
1: Sono quelli che hanno coverizzato Amore disperato in Nada.
2: Ma di dove sono?
1: Sono di Pontedera. No, sono toscani, ma non mi ricordo il preciso. Esatto. E il video l'avevano girato in un distributore di benzina. Tu, Marco, li ricordi?
3: Vagamente,
1: esatto.
2: Sta mentendo spudoratamente.
1: Il cantante si chiama Simone Cremonini, ha un ciuffo biondo davanti. Che
2: non Cesare, non Cesare.
1: No,
2: Simone,
1: no, non è
2: Simone.
1: Neanche parente. Però il periodo era quello. Poi Prozac nel 2000, Prozac Plus, hanno pubblicato una cover italo-punk.
2: Sì, Prozac, sì, sono punk, loro sì. E io con cosa ti rispondo?
1: Hai qualcosa di italiano?
2: No, io non ho scelto niente, però avevo, dopo ho segnato delle, sì, perché dopo lo dico dopo. No, ti rispondo con 666, canzone cantata da Paul McCartney insieme a Michael Jackson. Mi piacciono i duetti. È estratta come primo singolo dall'album di McCartney, Pipes of Peace, e prodotta da George Martin. È il secondo duetto di successo di McCartney. E niente, che dire, è un singolo che rimase per settimane in cima alle classifiche, e ce lo ricordiamo tutti. Te lo ricordi? Sì,
1: io me lo ricordo, molto carino, coloro che scendevano dal furgone da dietro,
2: che lavorava,
1: sì, era molto carino, che si arrampicavano,
2: anche perché in quegli anni i video erano divertenti, cioè li aspettavamo proprio, ogni canzone aspettavamo il video, soprattutto quelli di Michael Jackson.
1: Esatto.
2: E quindi niente, vi rispondo con 666 di Paul McCartney e Michael Jackson.

0: loro erano i Violent Femmes con Blister in the Sun, forse una canzone meno famosa rispetto a quelle precedenti, però comunque un pezzo molto importante dell'83. È stata scritta al cantante Gordon Gano e il testo fa riferimento all'uso di sostanze stupefacenti. Dopo l'uscita della canzone è emersa un'errata interpretazione, secondo cui il testo riguardava un'altra cosa che adesso non posso dire in radio. Però il cantante non ci aveva proprio pensato e diciamo che per loro parlava proprio della tossicodipendenza. E diciamo che la seconda, il nome del gruppo, molti sostengono che venga da una marca di assorbenti. In realtà è un'espressione slang di mio nipote.
1: Ti sei andata a scegliere una cosa che
0: assurda.
1: Sei diventata anche rossa.
0: Sono diventata rossa, esatto. In realtà è come nello slang di Milwaukee, che ricordiamo tutti Milwaukee.
1: Fonzie.
0: Esatto, la città di Fonzie, di Happy Days. Secondo i milwaukeesi, questo nome identifica i travestiti che
1: pure ci hai messo tutto.
0: Ci ho messo tutto, una canzone,
1: cosa manca?
0: Una canzone che ha tutte queste cose, è tutto un frullato, quindi lui ci purifica,
1: ti purifico con Let's Dance di David Bowie. Non so se ti purifico perché anche Bowie, cioè,
0: pensante non era.
1: No, decisamente no. È un brano musicale appunto scritto e interpretato dal musicista britannico David Bowie, tratto dall'omonimo album del 1983. E lo stesso anno la canzone è stata pubblicata come primo singolo estratto dal disco, rivelandosi uno dei maggiori successi in carriera per Bowie. La canzone nacque dalla collaborazione tra Bowie e Nile Rodgers. Allora, Nile Rodgers l'estate scorsa è venuto a cantare a Cattolica.
0: Wow!
1: Mia sorella è andata a vedere il concerto e mi ha detto: ma lo sai che lui ha fatto un sacco di canzoni con personaggi famosi, e infatti Let's Dance l'aveva fatta con David Bowie.
0: A proposito di Lucia la sorella, avremo uno scoop.
1: Certo, ma
0: lo diciamo dopo.
1: E quindi insomma questa canzone ebbe tanto successo, è tanto bella, e quindi io ve la lancio, Let's Dance di David Bowie.

0: Vai Eva, con cosa mi rispondi?
1: Rispondo con un salto, Jump di Van Halen, una canzone di questo gruppo musicale americano, pubblicata nel 83 come singolo di lancio dell'album 1984. È l'unico singolo del gruppo ad aver raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100 e mantenne per 5 settimane consecutive nel marzo dell'84. La canzone differisce dallo stile originario di Van Halen in quanto guidata da un orecchiabile riff e di sintetizzatore, anche se si caratterizza comunque con un pregevole solo di chitarra che è stato definito da Eddie Van Halen come il migliore che aveva mai composto, quindi se le canta e se le suona da solo. Jump è una delle canzoni più famose e riconoscibili del gruppo e ha avuto il merito di introdurre l'utilizzo di tastiere e sintetizzatori in brani hard rock, sappiamo insomma hanno altri strumenti, sì, influenzando diverse band che a partire dalla seconda metà degli anni 80 troveranno successo commerciale. E infatti dopo, poi nelle prossime puntate, andremo ad affrontare anche queste band perché a noi piace molto la musica dei nostri tempi. Siamo nel 1983 e siamo quasi agli sgoccioli. Lucia, ci vuoi dare qualche informazione del 83?
0: No.
1: Che è successo? Non ci dici niente?
0: Allora, io non ho preso informazioni, però siccome ho scelto tutte canzoni straniere, anche tu tranne Nada, io vorrei ricordare qualche canzone italiana.
1: Brava.
0: Perché, cioè, guarda, lo sai che ho fatto fatica a dover scegliere fra quelle straniere e quelle italiane? Allora, Vasco Rossi, Bollicine.
1: Wow.
0: Che ancora cantiamo. I Mattia Bazar, Vacanze Romane, che è meraviglioso.
1: Stupenda.
0: Toto Cotugno con L'Italiano. Il gruppo italiano Tropicana. Loredana Bertè con Il mare d'inverno, scritta da Enrico Ruggeri, che è meravigliosa. Tiziana Rivale, brano vincitore del Festival di Sanremo 1983, Sarà quel che sarà. Poi Irigheira, Vamos alla playa, cioè, e Gazebo, I like Chopin.
1: Gazebo.
0: E quindi insomma, volevo ricordare anche queste canzoni. Non le mettiamo? Lo so, non ne ho scelta neanche una.
1: Ma dovremmo fare 15 puntate per ogni anno.
0: Come si fa? È veramente difficile comunque.
1: Torniamo, una volta che siamo nel 2025, che tra l'altro faremo nel 2026, torniamo indietro.
0: Hai ragione, ricominciamo. Allora, però io ti rispondo con una canzone molto famosa. Billie Jean, cantata da Michael Jackson.
1: Ancora?
0: Ho capito, ma Michael Jackson in quegli anni era famosissimo. E io, ripeto, mi ricordo che aspettavamo i suoi video come un qualcosa. Esce il video di... Te no?
1: No.
0: Davvero? Te non eri una fan? La Melania, la Meli, è una fan di Michael Jackson. Quando era incinta di Luca, ascoltava sempre Michael Jackson.
1: Ecco. Peccato che non sia diventato ballerino, per fortuna.
0: No, però lui gli piace ballare. Ok, allora, scritta e prodotta insieme a Quincy Jones, pubblicata il 2 gennaio del 1983 come secondo singolo estratto dal suo sesto album in studio, Thriller. La canzone, che risulta essere la più conosciuta e famosa dell'artista, riscosse un grandissimo successo commerciale, riuscendo infatti a raggiungere la prima posizione della Billboard Hot... Oddio, 100 come si dice?
1: 100.
0: Mamma mia. Dove rimase per 7 settimane consecutive e della Hot R&B Hip Hop Songs, restandovi per ben 9 settimane di seguito. Negli Stati Uniti ricevette 2 Grammy Awards nel 1984 come migliore interpretazione vocale R&B maschile e miglior canzone R&B. E faccio basta perché ha continuato a prendere premi, premi e premi, e quindi ascoltiamoci Billie Jean di Michael Jackson.

0: Joel. Billy Joel, vi piace Uptown Girl? È un singolo di Billy Joel dell'83, estratto dall'album An Innocent Man. Il testo racconta la storia di un uomo di umili origini e dei suoi tentativi di corteggiare una ragazza ai quartieri alti, la Uptown Girl. L'ispirazione per il brano fu data a Joel dalla relazione con Christy Birkney, che sarebbe diventata di lì a poco la sua seconda moglie. Quindi insomma, un corteggiamento che è riuscito. Nel testo Billy Joel fa riferimento al Mercante di Venezia di William Shakespeare, bellissimo, io tra l'altro ho studiato per un esame. Lo stile musicale del brano, che include doo-wop e il frequente uso del falsetto, ricorda lo stile di Frankie Valli e dei Four Seasons. Poi la canzone è stata coverizzata diverse volte, tra cui da Alvin and the Chipmunks, conoscete il cartone animato di Alvin and the Chipmunks?
1: Sì.
0: Me First and the Gimme Gimme, Aaron Carter, Glee, Wizard e Westlife. E la versione dei Westlife raggiunse anche le vette della classifica dei singoli inglesi. Mi sto mangiando anche tutti i singoli mentre parlo. E intanto, prima di dare appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che questa si chiama BFF, le canzoni amiche, la trasmissione condotta da Lucy, Lucille e Eva Eville. Abbiamo diverse messe in onda, oltre che poterci ascoltare sui social, ci potete ascoltare anche sia su Radio Talpa che su Radio Icaro.
1: Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it.
0: Chiedetecelo, per 1000 euro vi mandiamo il link.
1: Solo 1000 euro.
0: Super richiesta. Adesso Luci, l'ultima canzone e poi salutiamo in studio il nostro Henry. La bellissima Giulia, il suo papà che è il nostro compagno di classe che si chiama Marco.
1: Oh,
0: due Wurster con due salsicce al tavolo 5, prego.
1: Allora, io ti rispondo con una canzone, non so se te la ricordi, I Didn't Know dei PhD. I didn't know.
0: Ah, certo,
1: no, che meraviglia. Niente, questo gruppo praticamente non ci sono notizie.
0: Bellissimo.
1: Niente. Il cantante è scozzese, il batterista è inglese. E le tastiere lo stesso in inglese. Basta,
0: ecco,
1: finito.
0: Non si fa i nomi.
1: Famosi solo in quell'anno, per pochi anni negli anni Ottanta, però questa canzone è meravigliosa.
0: Una super meteora.
1: Questa è una super meteora, ma lui aveva una voce bellissima, è molto romantica, e quindi vi dedico I Didn't Know dei PhD per una serata romantica e piena d'amore. Ciao a tutti.
0: Ciao.

Le riserve di petrolio dureranno ancora 10.000 giorni. Vuol dire che ci restano 10.000 giorni per trovare una fonte d'energia alternativa? No, voglio dire che ci rimangono ancora 10.000 giorni per fare rock and roll. Joe Strumber, ascoltando Radiotalpa.it.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati con Artaran Music e un caloroso saluto da Federica Chicarcaliandro a tutti gli ascoltatori sintonizzati su ADMR Rock Web Radio. L'avventura artistico-musicale di oggi ci porterà a conoscere la figura enigmatica e controversa di Marilyn Manson, cantautore, produttore discografico, attore e pittore americano, frontman della band che porta il suo nome, di cui è stato fondatore e unico membro stabile. Brian Warner nasce nel 1969 in Ohio, in una famiglia con ascendenze polacche e tedesche. Fin dall'infanzia conduce una vita piuttosto movimentata, descritta nell'autobiografia La mia lunga strada dall'inferno, ove racconta di una famiglia disfunzionale e borderline, delle perversioni sessuali del nonno, la cui cantina è descritta piena di riviste porno, film a luci rosse e biancheria intima da donna. Warner frequenta la scuola cattolica di Canton, istituto con regole ferree riguardo l'abbigliamento, la condotta, la musica da ascoltare e persino il controllo alimentare, col divieto di mangiare dolci. Gli insegnanti incutono terrore agli allievi con la predizione dell'apocalisse. Il giovane Brian arriva a odiare la scuola, al punto di tentare di farsi espellere, spacciando dolci, producendo un giornalino porno satirico, vendendo nastri con brani rock di Alicia Cooper e Black Sabbath, fino a infilare falli finti nel cassetto della maestra. Quando con la famiglia si trasferisce in Florida, Brian riesce a convincere i genitori a mandarlo in una scuola pubblica, ove conseguirà la laurea in giornalismo. A 20 anni Brian Warner comincia a scrivere articoli a tema musicale per la rivista 25esimo Parallelo, grazie ai quali incontra e intervista molti musicisti con cui la futura band si sarebbe poi confrontata. Performance.

Questo primo disco dei Marilyn Manson è imbevuto di cultura musicale, cinematografica, televisiva e letteraria angloamericana, con rimandi a frasi, liriche e campionamenti cui resta debitore. Le citazioni riguardano diversi film, show e serie TV, come Leadville, Twin Peaks, episodi televisivi come Il suicidio in diretta di Bud Dwyer, riferimenti a varie canzoni dello stesso Charles Manson. Viene pure citato il libro La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il font per le immagini promo del disco richiamano la locandina della versione cinematografica del libro, realizzata nel 1971. Il nome d'arte scelto da Brian Warner era un chiaro riferimento alle due figure iconiche degli anni 60, l'attrice Marilyn Monroe e il citato criminale Charles Manson. L'intento era quello di sottolineare le contraddizioni e la bizzarra dicotomia della società americana, una critica e al contempo un elogio della sua cultura. I comportamenti controversi di Warner e le polemiche suscitate dai testi e dai video musicali lo hanno portato ad avere un grande impatto sul pubblico e sull'immaginario collettivo. Fra il 1996 e il 2000, Manson pubblica una trilogia di dischi, sorta di opera rock sviluppata in tre episodi: Antichrist Superstar, Mechanical Animals e Hollywood. Il primo dei tre capitoli viene accompagnato da un'autobiografia cui racconta la sua vita, dal bambino cresciuto in una famiglia sgamba al successo internazionale. I dischi in questione sono sicuramente i lavori di maggior successo, forse dal tantan mediatico che circonda il personaggio. Gli alfieri del buon gusto e della morale rabbrividiscono di fronte a questo mostro, cresciuto nel loro seno e per il quale si sviluppa una vera mania collettiva. L'anticristo è il mezzo, il fine è diventare una superstar, e Manson ci riesce, anche grazie alla posizione anticristiana del gruppo e alla natura trasgressiva e provocatoria dei brani e delle performance.

Nel 1997 Marilyn Manson debutta anche nel mondo del cinema. Interpreta un attore porno nel film Strade perdute di David Lynch. Inizia un periodo in cui sembra rallentare l'attività musicale, reticente alle pressioni delle major discografiche che vogliono capitalizzare il personaggio. Manifesta apertamente la volontà di dedicarsi all'arte, spostando la sua attenzione sul cinema e sulla pittura. Manson interpreterà diversi film, a volte con semplici camei, altre con caratterizzazioni, ove il confine fra interprete e personaggio resta assai sottile. Recita da protagonista in Albuquerque, diretto dal visionario regista cileno Alejandro Jodorowsky. Lo troviamo nel cast di Party Monster e Amiche Cattive di Ross McGowan. Appare in Ingannevole e Il cuore più di ogni cosa di Asia Argento e in versione cartone animato in Clonai e i Griffin. Manson partecipa anche ad alcuni episodi della serie MTV Celebrity Death Match, diventando la mascotte dello show. Interpreta anche il cantante metal Lars, frontman della fittizia band anonima, nel film Splatter Sister di Adam Bala Love, per il quale realizza anche la colonna sonora originale. All'inizio degli anni 90, Marilyn Manson comincia a dedicarsi alla pittura. Seppur ancora un principiante, trova il modo di rendere pubblici i suoi lavori, dipingendo schizzi da vendere ai suoi spacciatori di droga. Si appassiona con serietà all'arte dell'acquarello intorno al 1998 e già nel 2002 tiene la sua prima esposizione intitolata The Gold Age of Grotesque, allestita presso il Los Angeles Contemporary Exhibition Center. Il titolo della mostra viene ripreso l'anno successivo per dare nome al quinto album di Marilyn Manson, che, come le opere pittoriche, è ispirato ai movimenti burlesque, cabaret e vaudeville della Berlino anni 20.

Il disco ben rappresenta l'anelito dell'uomo a vivere al massimo la vita, rendere fantasioso e più estremo possibile il proprio intrattenimento, esattamente come era avvenuto nella Germania pre-nazista. I movimenti culturali e artistici come il surrealismo e il dadaismo, la vita del Marchese de Sade e il teatro del grottesco sono stati anche il culmine della collaborazione fra Manson e l'artista austro-irlandese Gottfried Ehrenbein. Oltre che per l'artwork dell'album, la coppia collaborò a diversi progetti ad esso associati, creando apposite installazioni artistiche multimediali che finiranno esposte in molte gallerie, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. In quegli anni Marilyn Manson inizia a lavorare anche un proprio film, Fantasmagoria, le visioni di Lewis Carroll, horror fantasy sulla vita e le idee visionarie dell'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Il film non vide la luce, ma testimonia come il periodo attorno a The Golden Age of Grotesque e sia stato uno dei più creativi della vita di Manson. Anche nelle arti figurative la sua attività non conosce soste. Nel 2004 organizza una mostra itinerante fra Parigi e Berlino. L'allestimento si intitola Trismegistus, nome attribuito al dipinto centrale della collezione, un Cristo a tre teste, realizzato su un pannello di legno proveniente da un tavolo da imbalsamazione. Manson lancia anche un proprio movimento artistico, denominato Celebration Corporation, per il quale conia lo slogan «Venderemo la nostra ombra a quelli che ci stanno dentro». Proprio come in musica, anche nell'arte figurativa Manson affronta tematiche sessuali di satanismo, religione e morte. I suoi dipinti evocano spesso il confronto con l'espressionista tedesco Egon Schiele, sebbene il mezzo preferito da Marilyn Manson sia l'acquarello piuttosto che l'olio.

Il movimento artistico inaugurato da Marilyn Manson ha anche un suo spazio espositivo, una galleria d'arte di proprietà dello stesso artista, che prende il nome dal movimento Celebritarian Corporation Gallery of Fine Art. La galleria si trova a Los Angeles ed è stata inaugurata nel 2006 con la terza mostra personale di Manson. L'attività pittorica del cantante e autore americano non si è quindi evoluta come un capriccio da rockstar, ma ha voluto una valenza che oltrepassa nettamente i ristretti confini del lobby dilettantistico. I suoi acquerelli sono quotati spesso oltre i $100,000 e richiesti da numerose gallerie sparse nel mondo. Nel 2007 i lavori di Marilyn Manson sono protagonisti di un'esaustiva e spettacolare mostra allestita alla Galleria Moderna e Contemporanea Spazio 39 in Florida. Nello stesso anno 40 opere del medesimo allestimento sono trasferite in Germania alla Galleria Brigitte Schenk di Colonia. Nel 2010 Marilyn Manson è protagonista, insieme al regista David Lynch, di una grande mostra alla Galleria Kunsthalle di Vienna, intitolata Genealogia del dolore, durante la quale sono stati presentati 20 nuovi dipinti dell'artista americano. In tale contesto viene confermato il fulcro centrale delle tematiche di Manson, non solo la realtà del dolore e del disgusto, ma anche e forse soprattutto la loro dolorosa percezione, con linee e colori morbidi che contrastano con l'opprimente alienazione dei corpi. Nel 2015 Marilyn Manson pubblica l'album The Pale Emperor, prodotto insieme al nuovo componente della TV Tyler Bates, conosciuto nel sul set della serie TV Californication. Il disco abbandona in parte il suono industriale rock tipico della band in favore di suoni più analogici e a tratti vicino al blues rock.

0: the devil beneath my feet.
1: Il viraggio di Marilyn Manson verso suoni più materici, per quanto ancora duri e violenti, fa il paio con l'evoluzione pittorica dell'artista. Lo stesso artista ha sempre sottolineato come la sua creatività figurativa non può essere vista separatamente dalla musica e dalle performance live. La pittura di Manson è quindi una forma espressiva che va di pari passo con tutte le altre sue forme di arte. In questo senso non abbiamo a che fare con una pop star che dipinge paesaggi come forma di relax. Appena lo spettatore incontra la sua opera pittorica, comincia a sentire una certa sensazione di inquietudine e disagio. Quelle immagini restano a lungo negli occhi e nella testa, proprio come le esibizioni sul palco. Un elemento caratteristico delle opere di Manson è la divisione ricorrente tra violenza ostentata e fragilità raffinata e sottesa. Gli acquarelli sono in netto contrasto con i temi che predilige. I critici d'arte citano Egon Schiele perché egli, come l'artista austriaco, evidenzia l'oscura alienazione dei corpi, solo ammorbidita da linee e colori delicati. Una rappresentazione plastica del contrasto fra linee e colori morbidi da una parte e durezza di volti e corpi dall'altra è l'autoritratto, intitolato Infinite Darkness, frutto delle estenuanti session di pittura durante il lockdown, è utilizzato nel 2020 come copertina per l'album We Are Chaos. Dopo una serie di dischi non imprescindibili, ora che non è più l'anticristo mainstream, Brian Warner si concentra al meglio sulla creatività e la musica. Anni prima, sul set di un'ennesima serie splatter televisiva, Manson aveva conosciuto il cantante country Shooter Jennings, la cui presenza in cabina di regia garantisce al disco una netta sterzata nelle sonorità. Le canzoni sono una specie di galleria delle cere, un ingresso guidato nella camera degli orrori di Marilyn Manson.

Marilyn Manson rappresenta senza dubbio il più significativo antieroe mediatico apparso sotto i riflettori del music business degli anni 90. Il suo è un caso esemplare di personaggio che, se all'inizio è risultato realmente disturbante per il successo fondato sullo scandalo, si è poi trasformato in una maschera quasi innocua, perfetta espressione del cattivo gusto e dell'ipocrisia dello show business. Gli aspetti più significativi della carriera di Manson si sono svolti in prevalenza al di fuori del discorso strettamente musicale. È indubbio che nell'era dell'immagine e dell'apparenza esasperata, l'arte figurativa abbia rappresentato un fenomenale strumento mediatico per alimentare una carriera fatta di shock e provocazioni programmate, coerente col teatro del grottesco e del truculento. Per quanto dotati di un imprescindibile valore intrinseco, gli acquerelli di Marilyn Manson hanno giocato un ruolo non secondario per alimentare le provocazioni. I quadri del cantante americano sono stati organici e funzionali a far emergere i contrasti esasperati del personaggio. Da un lato, animatore di scandali per le masse di bigotti e finto mio moralisti, dall'altro una vera rivelazione per giovani ascoltatori che, eleggendo Manson loro idolo, hanno avuto finalmente a portata di mano un modello di cattivo, trasgressivo e pericoloso, pronto ad assecondare ogni aspettativa. Anche per oggi è tutto, con Heartland Music, Federica Calcaliandro vi augura una buona serata e un buon proseguimento sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie, il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare. Che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si

è mai limitata ad essere figlia di. Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Eli.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival, un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

È così. Care amiche, cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love some train, on the love some track.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: My name is Thornetta Davis and I am Detroit's Queen of the Blues.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di Siena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis, ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

0: Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.
1: Oh yeah.

Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce. Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

è del 1964 il brano Letti Ama di Fausto Leali, soprannominato il Negro Bianco per la sua voce molto particolare. Il brano è tratto dal suo omonimo lavoro d'esordio e dalla cover di She Loves You dei Beatles.

0: erano i Fab Four con uno dei primi successi, datato 1963, She Loves You. Questo brano dei Beatles ha stabilito diversi primati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, essendo una delle 5 canzoni del gruppo a raggiungere la top 5 contemporaneamente in quell'anno.
1: E proseguiamo con la voce, la splendida voce di Ferrella Mannoia.

Il culo del mondo, uno dei brani di punta del nono lavoro di Ferrella Mannoia, Gente Comune, pubblicato nel 1994. È la cover di una canzone di Gaetano Veloso, O Cu do Mundo.

Caetano Veloso, notissimo cantautore brasiliano, con Oku do Mundo, musicista sempre impegnato nella solidarietà e nel sostegno ad iniziative culturali e sociali. Proseguiamo con Cristina D'Avina.

Un classico per Cristina D'Avena, Alleluia. Il brano è compreso nel suo lavoro del 2014, Magia di Natale, ed è la versione del ben più celebre brano di Leonard Cohen, ed è uscito nel 1984 come singolo, che ebbe inizialmente scarso successo.

il grande Leonard Cohen con uno dei suoi brani più famosi, Alleluia. Il cantautore e compositore canadese è considerato uno dei più celebri ed influenti musicisti della sua epoca. Alleluia è del 1994. Numerose le cover per questo brano, da John Cale a Rufus Wainwright, da Susan Boy a Bono, ma la versione di Jeff Buckley, senz'altro la più famosa. Proseguiamo con Loredana Bertè.

Loredana Bertè col brano Infinito, dal suo undicesimo lavoro Carioca del 1985. La composizione del testo è stata affidata ad Enrico Ruggeri, la versione originale del musicista brasiliano João.

Javan Caetano Viana, noto come Javan, è un famoso compositore e chitarrista brasiliano. Inizia la sua attività artistica nel 1973 ed è tuttora in attività. Dal 1976 ad oggi ha inciso 30 album, fra live, raccolta e in studio.

0: Rock quiz, easy questions about the great world of rock, and lots of good music.
1: Rock quiz, facili domande sul grande mondo del rock, con tanta buona musica, su radiotalpa.it. Quale di questi è il titolo corretto di un brano del Zeppelin? Bengal, Kashmir, Peshawar.

Naturalmente il brano è Kashmir dal mitico doppio Physical Graffiti. Ian Anderson e Martin Barr sono conosciuti come membri di quale band? Jethro Tull, King Crimson o Yes?